0: sondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: walking the fine line between pagan and Christian.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
4: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
5: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
4: Sempre a Torino, eh.
5: Street food da paura e serate da ricordare.
4: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
3: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, nella finestra

pitcher dentro l'amarezza.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

ti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amoni, Vito, attacchiamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Mamma mia, signori, oggi abbiamo già iniziato con un po' di difficoltà, devo dire.
1: Qualche reset strano, qualche perdita di tempo, però siamo sempre qua, sì, sempre a Torino Free Time.
2: Esatto, siamo sempre qua, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, come stiamo?
1: Ciao Vito.
0: Bene, bene, Io stiamo bene. Siamo sempre pronti adesso a consigliare dei momenti, delle mostre, degli eventi da seguire in questa settimana.
1: Oggi c'è un focus per i nostri amici, secondo me, del cinema, i nostri ingegneri del cinema.
0: Che c'è una grande uscita, ma non spoiler, signori, non voglio...
1: No, no, dai, spoileriamo un po'.
0: Va bene.
1: Dai, ragazzi, siamo cresciuti tutti con Toy Story.
0: Effettivamente, ragazzi, esce Toy Story 5, che già prima ci ha fatto un attimo discutere nell'organizzazione di questa puntata,
1: e
0: per capire...
1: Io vi ho portato un libro che parla di questo. Cioè, l'ho preso per voi,
0: bene,
1: per
0: allora,
1: tutti i miei amici del cinema.
0: Super verticale questa puntata, facciamo un approfondimento su Toy Story.
1: Esatto, tutto Toy Story, dall'1 al 5.
0: Ovviamente, ma prima... Senza ombra di dubbio ci sarà da mettere sotto torchio il nostro caro regista. Solito quiz, che non ricordo se l'altra volta aveva azzeccato o no.
1: Cioè, deve dire lui.
2: No, no, me lo sono conquistato lo slot, anche oggi, ragazzi.
0: Quindi anche oggi scegli tu la canzone.
2: Porto a casa lo slot, sì sì.
0: Vuoi farcela sentire sta canzone allora?
2: Vai, però presentatela voi per favore.
0: Va
2: dai.
0: Bene, la canzone che ha scelto il signor Vito è Baby Doll di Dominic Fike.

0: Ma Vito ci ha riportato in piena estate direttamente.
1: Questa canzone ha riportato, cioè stiamo vivendo questa piena estate, signori. Questa canzone tra l'altro mi piace un sacco, non so perché, ero in fissa qualche settimana fa, non so dove l'ho vista, l'avrò vista in qualche video. Tipo che poi non ti si stacca più dalla testa, hai presente? A ripetizione.
0: Infatti secondo me Vito fa così, ogni settimana c'è quella canzone che si spara a ripetizione
1: e ce la propone poi.
2: Esattamente, io ho questa malattia purtroppo, cioè io ascolto canzoni a ripetizione per una settimana, poi mi stanco e non le ascolto più.
1: Sarà contenta la tua ragazza che dovrà sentirti cantare la stessa canzone ogni giorno.
0: Le blocca su Spotify quando finisce. Cioè proprio mette il ban e non mi interessa.
1: Sama, hai studiato per oggi, Vito?
2: Come sempre.
1: Allora.
0: Questo studiato mi fa sempre ridere perché
1: non lo può sapere.
0: Non può sapere di che si parla.
1: Vabbè, ma lui infatti deve acculturarsi in generale. Tipo oggi ti faccio una domanda sul Teatro Regio di Torino, perché non so se sapete, ma nel 1936, a causa di un incendio devastante che durò più giorni, lo storico teatro venne appunto distrutto, lasciando praticamente solo la facciata in piedi. E la mia domanda è: in quale anno venne finalmente inaugurato il nuovo Teatro Regio, quello che conosciamo e vediamo oggi?
2: Ho come sempre le opzioni, giusto?
1: Ovviamente hai tre opzioni. Allora, opzione A. Nel 1900... Oh, scusa, vai pure.
0: No, avevo una domanda. Ma la Sacra Sindone era lì dentro quando ha preso fuoco? Non lo sapete. Non mi ricordo. Mi ricordo che avesse preso fuoco e c'era stato un piccolo restauro, no?
1: Forse... mi informerò nella pausa e ti farò sapere dopo.
0: Forse sto dicendo una mazzata di cavolate.
1: Lo scopriremo più avanti. Comunque, opzione A. 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come simbolo di rinascita. Opzione B, nel 1973, dopo quasi 40 anni dall'incendio, su un progetto dell'architetto Carlo Molino, o nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio in Italia. Quindi...
2: Ok, dammi un po' di tempo per pensarci, perché...
1: Tu pensaci attentamente, non tirare a caso, anche se purtroppo la fortuna mi sembra che ti sia già stata dalla tua parte in passato.
2: Abbastanza, devo essere sincero. Qui la mia maestra Maria Stella non mi può aiutare, non l'abbiamo trattato questo argomento.
1: Vabbè, ma pensaci un po' magari...
2: Non c'è tipo un aiuto da casa, qualcuno che posso chiamare, Bruno da...
1: No, Bruno da interpellare.
0: No. Ma comunque questa della maestra Maria Stella era proprio una per i più fedeli, cioè proprio una di quelle quotes
1: per chi ci ascolta ogni settimana. Ma direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che in realtà anticiperà ciò di cui andremo a parlare,
0: che sarà Video Kill the Radio Star dei Buggles.

0: Mamma mia, signori, questa è proprio una canzone che mi riporta all'infanzia. Non so perché a me i miei genitori, questa me la pompavano tipo in
1: Ma
0: macchina.
1: i tuoi genitori super anni 80.
0: Non so, però spaccava, spaccava. Sono felice di averla ritrovata.
1: Effettivamente sei l'ultima di quattro figli, quindi ci
0: Esatto.
1: sta che i tuoi siano
2: Esatto,
1: molto.
2: oggi abbiamo scoperto la famiglia numerosa di Marta.
0: Vabbè, sì, comunque anche Bruno, tre fratelli, non è che siano
1: Però io
0: proprio.
1: sono il primo, capito? Secondo me i nostri genitori sono di due generazioni differenti.
0: Ma poi abbiamo due esperienze sicuramente molto differenti di vita. Se tu sei il primo e io l'ultima di quattro e tu il primo di tre,
1: Vabbè,
0: potremmo picchiarci
1: però una
0: probabilmente.
1: roba in comune ce l'abbiamo ed è Toy Story.
0: Effettivamente, signori, è proprio questo di cui vi parlo oggi. Infatti, io non sono andata a vedere Toy Story 4, in realtà mi metto le mani avanti, quindi non mi sento di giudicare. Però uscirà nei prossimi giorni Toy Story 5. Quindi già qua dicevano, c'erano pareri contrastanti, hanno detto che forse Toy Story 4 non era proprio un
1: No, per
0: gran
1: me Toy
0: filmone.
1: Story 3 era un'ottima chiusa.
0: Purtroppo l'hanno portata avanti anche con Toy Story 5, ma io secondo me adesso vi convinco ad andare a vederlo e dargli una seconda possibilità. Infatti ho deciso questa canzone, Video Kill the Radio Star, proprio perché, come appunto il video uccide le star della radio, la trama invece di Toy Story 5 è i giochi, quindi i pupazzi come quelli che vediamo sempre, contro la tecnologia. Infatti ci sarà uno scontro effettivamente tra un iPad e i giochi che invece conosciamo già essere protagonisti di Toy Story. Fa molto ridere nel trailer perché vogliono calcare il fatto che anche i giocattoli stiano invecchiando, e quindi c'è questa scena di Andy che si toglie il cappello e sta perdendo i capelli, quindi ha un po' la pelata dietro e il sole tipo gli riflette contro la pelata e rimangono tutti accecati. Quindi mi faceva ridere questo invecchiamento dei giochi. E poi ci sono sempre tipo questi scontri, loro che salgono sul letto e si scontrano con questo iPad che è fortissimo e si difende, dice no perché non ha più bisogno di voi, io sono meglio, e ci sono tutti i bambini che giocano con l'iPad. E volevo chiedervi se voi avete vissuto questo passaggio anche dai giochi a.
1: No, non ho mai visto il mio iPad scontrarsi con i miei giochi.
0: Come no, scusa. No, dai, però tipo il
2: No, ma anche io,
0: passaggio.
2: cioè, secondo me noi siamo la generazione prima tutto questo, quindi noi ci siamo salvati, penso.
1: No,
0: No,
1: vabbè,
0: io.
1: io ho sempre giocato e ancora sono malato di pupazzetti, quindi.
0: Quindi tu non fai testo. Io, secondo me, ho un po' vissuto già negli ultimi anni, tipo delle elementari, era arrivato l'iPad di mio padre. Spassavo già, i miei fratelli erano più grandi, quindi installavano già i giochi sull'iPad, queste
1: Sì, però
0: cose.
1: cioè, a me non ha sostituito nell'infanzia
0: Dici i
1: i
0: pupazzi?
1: giochi, sì.
0: Non lo so, non lo so. Dovremmo chiedere forse sia sì, alla generazione dopo che quelli. Però secondo me loro sono già nati invece direttamente con la tecnologia, quindi non riescono a fare il passaggio proprio. Non hanno fatto, secondo me sono cresciuti subito con le tecnologie dei telefoni, tablet, quindi siamo già ai videogiochi proprio. Ma comunque, in ogni caso, ci sono proprio un po' di cambiamenti in Toy Story. Infatti è il primo Toy Story che rompe la tradizione del bollino G, quindi quello adatto a tutti, ma per la prima volta è un PG, quindi si richiede la visione anche di bambini con i genitori. Quindi non so cosa possa succedere in questo Toy Story, però effettivamente vengono.
1: Distruggono l'iPad, i bambini tornano
0: Esatto.
1: dal cinema,
0: Non lo so, ci sarà una
1: fanno
0: guerra. Boh, non lo so, comunque.
1: migliaia di euro di danni ai genitori perché vogliono
0: Esatto.
1: che i giochi vincano.
0: Beh, non lo so, magari vengono appunto affrontati dei temi. Questo tema viene affrontato in un modo un po' particolare, che quindi con la supervisione di un genitore potrebbe essere capito meglio. Non lo so, bisogna andare a vederlo per poterlo scoprire. Fa molto ridere, tra l'altro, anche c'è una scena dove per cercare di sconfiggere appunto la tecnologia e il nuovo arrivo, Buzz Lightyear tipo cerca di creare una specie di Avengers, quindi va a chiamare tutti gli altri Buzz Lightyear di tutti gli altri negozi e si crea questo mega esercito. Però sono anche un po' buggati, no? Tipo mezzi che non funzionano, hanno le frasi tipo sbagliate.
1: L'hanno buttata proprio in caciara.
0: Però non lo so, dal trailer in realtà sembrava carino.
1: Divertente.
0: Bisognerebbe provare ad andare a vederlo, però secondo me diamogli un.
1: Va bene, datemi il tempo di andarlo a vedere e vi dirò magari fra una o due puntate cosa
0: Esattamente.
1: ne penso.
0: Aspetteremo la tua recensione. Ovviamente parlando di Toy Story, però non potevamo non mettere questa hit che è. Infatti la prossima canzone che vi facciamo ascoltare è You've Got a Friend in Me di Randy Newman.

0: cartone molto della nostra infanzia.
1: Direi proprio di sì, però è anche ora sempre piacere ascoltarla, mi piace un sacco.
0: Sì, mi rilassa un casino.
1: Esatto, è confortante, ecco.
0: Ma io invece rompo l'infanzia e diciamo l'innocenza che c'è in Toy Story, perché il libro di cui voglio parlarvi oggi c'entra molto con Toy Story. Mm-hmm. Infatti si chiama Creativity Inc. di Ed Catmull, che è uno dei fondatori della Pixar. Sì, è uno dei è stato uno dei presidenti della Pixar Animation, ed ha contribuito anche lui alla produzione di Toy Story. E infatti nel libro che ho appena citato, che è uscito nel 2014, quindi decisamente un po' dopo
1: il... Direi sì.
0: Però anche dopo il successo, il grande successo di Toy Story e della Pixar in generale, ha deciso di scrivere questo libro, dove parla principalmente come temi chiave il team working, diciamo di dello sviluppo anche di un film, ma in generale di come dovrebbe lavorare un team.
1: Okay.
0: E inoltre in una parte parla dell'inizio della produzione di Toy Story,
1: nello specifico proprio di Toy Story, quindi,
0: che okay. è stato il primo lungometraggio, ci insegnerai tu, il nostro ingegnere
1: Confermo.
0: Del cinema,
1: sì.
0: Fatto con animazione in computer grafica, in CGI.
1: Infatti c'è praticamente in ogni corso, che ogni volta che c'è un corso computer grafica, computer animation, ogni volta si riparla di Toy Story.
0: Vabbè, è stato quello che ha cambiato completamente la storia
1: esatto.
0: dell'animazione
1: sì.
0: più recente. Infatti, come vi dicevo, i temi sono diversi, però interessa molto anche ai nostri colleghi ingegneri in generale, perché Pixar è diciamo un sinonimo anche di successo. Hanno prodotto continuamente film su film che hanno venduto,
1: e
0: la chiave del loro successo è sicuramente molto dovuto al gruppo di lavoro interno alla Pixar. Infatti ci sono dei capitoli con delle chiavi, tra cui ad esempio ve ne cito qualcuno. Uno è il Brain Trust, cioè un gruppo di lavoro che è formato da registi, creativi, esperti, deve essere costantemente in feedback tra di loro, essendo molto franchi e diretti per non creare, diciamo, spazi tra i vari
1: okay.
0: coworker.
1: Sì.
0: Poi hanno ad esempio la cultura della sincerità, cioè un ambiente di lavorativo che deve essere privo di paure, dove magari i dipendenti di livelli inferiori possono sentirsi assoggettati dalla situazione.
1: Cioè che la fanno facile, però ovviamente sono cose molto importanti, soprattutto se lavori in squadra.
0: Sì,
1: è importantissimo.
0: Ci sono zone cioè parti del libro che parlano della gestione del fallimento, vedendo il fallimento non come un danno, ma come un passaggio, uno step per arrivare a un successo creativo. Mm-hmm. Quindi anche questa parte è completamente dedicata al team working. Oppure ad esempio la protezione del nuovo, cioè le nuove idee per i film, per magari uno spezzone, vengono chiamate ugly babies,
1: cioè...
0: sì bambini brutti. Infatti sono idee, inizialmente le definiscono brutte, vulnerabili, perché sono idee che devono essere sviluppate, e sono solo dei giudizi iniziali, quindi c'è da fare focus, team working su
1: sì,
0: queste
1: okay.
0: idee.
1: Bisogna ovviamente levigarle sicuramente.
0: E poi sicuramente l'ultima parte è sulla priorità del team, cioè si focalizza sul dire come è molto più importante avere un team che funzioni bene, perché può prendere un'idea molto brutta e migliorarla,
1: certo.
0: mentre un team che funziona male può prendere un'idea, la migliore delle idee, ma non riuscirebbe a gestirla e rovinarla.
1: Certo.
0: Quindi è un mix, come vi dicevo, e poi alla fine si mette a parlare proprio della creazione di Toy Story, delle sfide che sono state legate alla produzione software e hardware.
1: Cioè, di proprio tecniche.
0: Quindi... Sì, questo è più tuo settore più che mio,
1: esatto.
0: quindi secondo me è un libro che ti interesserebbe tantissimo.
1: Sembra un buon libro.
0: Ma anche le crisi narrative che ci sono all'interno del copione,
1: certo.
0: perché comunque è una trama che è completamente nuova anche rispetto a ciò che la Disney aveva offerto prima. E niente, quindi il libro è questo, è un saggio, come vi dicevo, è un libro completamente diverso da ciò che vi ho proposto negli altri episodi.
1: Ma noi piace
0: però...
1: quando spazio.

0: che noi accaniti forse è esagerato, però.
1: Però ragazzi, già che abbiamo iniziato un po' di più a leggere magari una volta al giorno. Grande Bruno.
2: Torino Free Time funziona, non è
0: esatto.
2: Merito mio.
0: Con noi di sicuro, poi con i nostri ascoltatori non lo so, dovremmo ricevere dei feedback, però tra di noi funziona.
2: Comunque la canzone che ho scelto invece adesso è una delle canzoni di Monster & Co, che è uno dei film principali di maggior successo, è uno dei miei preferiti della Pixar.
0: Ah.
2: Infatti la canzone che vi ho scelto è If I Didn't Have You di Billy Crystal e John Goodman.

0: come possiamo non dedicare questa canzone a Marta che ci lascerà per la Germania?
1: Ogni tanto lo ricordi e mi si spezza sempre il cuore. Tra l'altro sì, devo abbandonare questo posto non con facilità, anzi. Però tocca farlo, signori.
2: Sarà impossibile magari dimenticarti, sarà impossibile.
1: Un giorno torneremo, magari.
0: Magari ci saranno altre persone a Torino Free Time, ma sicuramente non noi senza di te, Marta.
1: Eccolo, segnatevi queste parole quando la prossima stagione
0: ci sarà Edoardo.
1: Siamo Bruno, Vito, esatto, e nome da compilare. No, dai, però potrebbe essere una buona occasione per Vito provare a venire qua dall'altra parte, diventare speaker, chi può dirlo?
2: Sì, sì, ragazzi, non vedo l'ora, cioè, la regia è bella, ma fino a un certo punto, ragazzi.
1: Vabbè, si scoprirà solo più avanti.
0: Comunque volevamo dare un'informazione di servizio per la sindona che citavo prima.
1: Abbiamo cercato.
0: Perché l'incendio c'è stato, ma
1: non era l'incendio di cui stavamo

0: Stavo parlando, però sì, c'è stato un incendio alla cappella della Sindone, ma stiamo parlando di aprile del 1997, quindi proprio un anno diverso.
1: E dov'era? Hai detto la cappella, sì, della Sindone?
0: Cappella della Sindone, sì. Sempre a Torino, però in un altro proprio luogo, spazio temporale. Intanto spero che Vito stia ragionando sulla risposta da darci. Allora, direi che possiamo proseguire con la prossima rubrica, infatti...
1: Aspetta, Vito, ti ha già detto altro luogo spazio-temporale, quindi...
2: Vabbè. No, lo so, cioè sono tutti piccoli consigli che io sto immagazzinando in questo momento.
0: Ma direi che possiamo proseguire, infatti per la rubrica Torino in chilometro zero vi porto questa mostra che in realtà è un doppio appuntamento, infatti il nome e il titolo è lunghissimo. Il primo titolo è Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale, quindi già abbastanza impegnativo come titolo, e il secondo invece, il secondo appuntamento è Il volto delle donne, l'altra faccia della storia. Allora, è un doppio appuntamento che appunto viene inaugurato, in realtà è stato inaugurato il 21 maggio con l'apertura di appunto appuntamenti espositivi fino al 6 gennaio, quindi di tempo ne avete, però secondo me è particolarmente importante perché è stato deciso di farlo quest'anno proprio perché sono 100 anni dalla scomparsa di Margherita di Savoia, che è appunto morta nel 1926, e è una figura che di cui si può parlare abbastanza, si può approfondire. Non la conoscevo, ma devo dire che preparando questa puntata mi ha fatto sorridere, soprattutto per certe cose che dirò dopo. Infatti viene definita come un'icona di stile, cultura, ma anche appunto marketing di proprio l'Italia intera. È molto importante e particolare questa mostra perché per l'occasione sono state aperte le sale settecentesche al primo piano del Palazzo Reale. Tra l'altro io non ci sono mai stata, ma non so se qualcuno di voi c'è stato, può darmi feedback.
2: No, neanche io,
0: bello. Beh, Bruno ovviamente c'è stato e lui ci consiglia di andare, quindi
1: sì, decisamente consigliato.
0: Consigliamo ai nostri ascoltatori.
1: Ma ci sono stato tipo qualche mese fa, quindi...
0: No, top, quindi pure recente la recensione.
1: Sì, molto molto bello.
0: Comunque ospitavano l'appartamento privato di Margherita che appunto viene riaperto proprio per l'occasione e si possono vedere quindi gli arredamenti che lei aveva ripensato e fatto rifare per togliere un po' quelli che erano i vecchi ambienti sabaudi e per dare un po' un refresh e adattarli al nuovo sfarzo che era poi quello che è stata appunto la sua epoca, ecco. Mi faceva molto ridere perché ho scoperto che adesso viene definita un po' una regina influencer, che è un termine che non associeremmo a una donna dell'epoca, però è inteso come tutto ciò che veniva donato a lei e che lei toccava e mostrava ovviamente nelle occasioni pubbliche, influenzava tutto l'artigianato, che poteva essere appunto artigianato, se lei, non lo so, mostrava un particolare vestito, allora veniva modificata tutta la moda dell'epoca, perché effettivamente
1: allora, non vorrei
0: regina...
1: dire una cavolata, sì? Ma c'è un libro che si chiama Margherita di Savoia e i segreti di una regina, di Regolo dovrebbe essere,
0: okay.
1: Che mi sa che parla esattamente di questo, delle sfaccettature,
0: fosse...
1: vedi, perché poi c'è tipo tutta una collezione di libri all'interno dei musei reali sulla regina. Mi sa che hanno fatto una raccolta di ste robe.
0: Forte, quindi uno potrebbe anche, esatto, andare anche qui a fare un approfondimento verticale su Margherita di Savoia, che secondo me è una figura da vedere, da approfondire. E tra l'altro ho letto anche che, cioè, per farti strizzare l'occhiolino a Bruno, era una grande lettrice e si possono vedere nelle sue stanze anche dei manoscritti proprio autografati, ad esempio da Alessandro Manzoni, ma ancora più importante da Giosuè Carducci, che le scrisse e le dedicò una famosissima ode, ovvero alla Regina d'Italia, che quindi si può effettivamente andare a vedere nelle sue stanze. Quindi molto particolare anche per Bruno, magari.
1: Che vada a fregare i libri,
0: esatto,
1: alla regina.
0: A rubarli. No, dai. Però comunque vi invito ad andare a scoprire questa mostra. Parlando appunto di reali, abbiamo deciso di mettervi questo brano che a me piace molto. Non so se Bruno
1: anche
0: lo conosce.
1: A me piace tanto.
0: Meno male, ti porto un po' sui miei generi. Vi facciamo ascoltare Lo Royals di Lorde.

0: sei.
1: Eccoci ancora qua. Anche questa secondo me è una super canzone. A me Lord piace tantissimo, soprattutto per la musica che usa.
2: Esatto, siamo d'accordo anche che le canzoni vecchie fossero meglio.
1: Sì, sì. Questo album di qua, che adesso non mi ricordo il nome, però
2: neanch'io, ovviamente.
1: Tiene 3-4 bombe interne, sono super belle.
2: Mega hit, ovviamente.
1: Ma com'è? Vi sentite di uscire con me e andare a fare una passeggiata?
2: Portaci, tu quando mi porti via io sono sempre felice.
1: Forse è tempo di sessione, però magari ci sono i nostri colleghi genietti, tipo Vito, che a quanto pare a fine giugno sarà già
2: esatto.
1: Pensionato.
3: Sì, i gestionali ogni tanto hanno qualche agevolazione.
2: Infatti sì, tu
3: di tempo, siamo
2: prossima...
3: un po' più liberi.
2: Settimana prossima
3: non tutti, non tutti i gestionali, però io in questa casistica precisa, in questo semestre, fortunatamente potrei finire presto. Però devo passare tutto al primo appello, ragazzi.
2: Esatto,
3: deve essere pure bravo.
2: Stai gufando.
1: Vito è il più forte dei gestionali e allora gli diamo un bel suggerimento su cosa fare, perché deve rimanere con noi per registrare.
3: Esatto, non vedo l'ora di fare questo trekking. Dove mi porti?
1: Allora, io ti porto su un trekking che è chiamato Di Valle in Valle.
2: Di Valle in Valle?
1: Sì, è un trekking che collega due valli e Vito, non è lunghissimo, sono 24 km e mezzo che ipoteticamente, detto così, potrebbero essere fattibili in un giorno, ma ci sono ben 1200 metri di salita, quindi le guide escursionistiche, diciamo, propongono di farlo in circa 2-3 giorni. Infatti stiamo su...
3: Cioè, ma posso farlo da solo oppure ho bisogno di una guida?
1: No,
2: tu hai
1: farlo
2: bisogno
1: solo.
2: Di una guida di sicuro.
3: Sicuramente.
1: No, puoi farlo certo. Da solo sugli itinerari consigliati, diciamo consigliato spalmarlo su 2-3 giorni per un carico di lavoro minore. Quello di cui vi parlo è, diciamo, un cammino che collega i vari comuni di Rossa, Cervatto, Cravagliana, Forbello e Rimella. È praticamente uno dei sentieri storici tra la Val di Sermenza e la Val del Mastallone, se non sbaglio.
2: Sì, Marta. Sì, confermo che è Mastallone.
1: Infatti, Marta è la nostra piemontese di fiducia che ci serve per questo.
2: Sei molto di più tu, comunque.
1: Ed è uno delle zone montane più legate agli alpeggi qua in Piemonte per la diffusione dei pascoli alpini. E infatti il cammino tocca anche quote, tra virgolette, abbastanza alte. Ci siamo sui 1600 per essere a ridosso delle valli, quindi vuol dire che si sale.
2: Si sale.
1: Ed è consigliato perché intanto passa sempre dalla zona UNESCO, che come abbiamo capito ormai dai nostri episodi Piemonte è pieno,
2: esatto.
1: Non manca in nessun
2: diamogli
1: angolo.
2: Un po' di fama al Piemonte, per favore.
1: Infatti anche in questo caso passiamo attraverso un sacco di località piene di aziende agricole, ma è una zona super attrezzata, cioè per i camminatori a cui piace anche farsi magari un'escursione più breve, potete guardare all'interno del cammino un tratto minore, perché ci sono un sacco di zone attrezzate con tavoli, panche, acqua e strutture per la ristorazione. Quindi se volete farvi un'uscita di solo un giorno, non
2: esatto,
1: volete farvi 3 giorni,
2: puoi spezzettartelo e farne anche solo un pezzo, che mi pare una cosa bella comoda comunque.
1: Comunque anche questo appartiene a una delle intersezioni dei sentieri dell'arte, non so se ne avete mai sentito parlare.
2: Manca anche questa nozione nel mio cervello.
1: Ma questo te lo vai a cercare tu, perché sennò divaghiamo troppo. E comunque i punti più interessanti sono sicuramente Vetta Pizzo Tracciona, la Villa Banfi e la sella di Camplasco. Ci sono proprio i tre tra i punti principali di questo cammino. Io, ragazzi, io vi posso dire che non è semplicissimo, infatti sulla scala di difficoltà è valutato come escursionistico, però è abbastanza raggiungibile da Torino. Se avete una macchina come Marta, andate diretti, perché lei
2: questo
1: qua
2: è un aiuto per uno scrocco, esatto, un richiamo per uno scrocco futuro, Bruno.
1: Esatto, se no ci sono comunque anche delle linee, di famose linee di bus che collegano, e vi basta scendere a Varallo e siete proprio pronti a partire.
2: E allora anche senza macchina, niente scuse. Vito, prossima camminata ti tocca.
1: Al fresco della
3: montagna. Non posso mancare, vi manderò un selfie.
2: Aspettiamo.
1: Comunque, io anche stavolta vi mando una canzone che per me, boh, io me la metto sempre quando cammino, cioè mi piace un sacco.
2: Quindi ci immergiamo nella tua mente.
1: Sì, sì. Ed è El Sendero di Caparezza e Michel Domenech. Cammino.

0: Io sono super legato a questa canzone.
1: Ma è veramente bella. Non la conoscevo, ma me la sono aggiunta davanti ai tuoi occhi alla mia playlist Spotify, perché è assurda.
0: No, io...
2: Sì, anche a me è piaciuta tantissimo. Esatto. Non la conoscevo questa.
0: Io ero sulle mesetas, sul cammino di Santiago, e tipo, in una giornata ho detto faccio 38 chilometri.
1: Urca?
0: Sì, sì, sotto il caldo.
1: Pazzo!
0: Ma perché volevo arrivare a un punto che si chiama tipo Carrión de los Condes. E tipo, cioè, sta canzone mi motivava un botto, tipo l'ho messa in loop, l'ho ascoltata 17 volte e camminavo solo
2: per 38 chilometri.
0: No, no, tipo un'ora solo sta canzone, perché dovevo...
1: Però Gase, è veramente bella.
0: Bella,
1: super,
0: bellissima.
1: Super bella. Ottimo consiglio. Cioè, esatto, anche ascoltatori, perché noi diamo tanti consigli per Trino Free Time su cosa fare nel tempo libero, ma anche le canzoni non sono da sottovalutare. Per questo appunto vi invitiamo ad ascoltarci. Purtroppo su Spotify non si sentono, ma... In live sul sito del Poli potete ascoltare le canzoni con noi. Comunque, direi che possiamo continuare con la rubrica che tra l'altro si chiama On Stage, parla del teatro, ma sta chiudendo. Con questa settimana chiude l'opera, la stagione teatrale dell'opera al Teatro Regio. Infatti c'è l'ultimo appuntamento che vi invito ad andare a vedere, molto atteso tra l'altro, torna al Teatro Regio La Tosca. Diciamo che
0: grande
1: forse
0: chiusura.
1: È l'opera, esatto. Comunque non so se voi sapete di cosa parla la trama. Io sono andata a leggermela ovviamente, ma è super complessa e ci sono storie d'amore, fughe, detenuti che scappano, gelosie che ovviamente come sempre creano scompigli e pasticci, gente che muore, che viene uccisa, gente che si suicida. Non lo so, è molto molto frenetica, quindi secondo me vista a teatro dal vivo potrebbe rendere molto molto bene. E tra l'altro è molto atteso perché firma lo spettacolo Stefano Poda, che è un artista appunto celebre nel mondo dell'opera proprio per la sua visione totale. Infatti lui, oltre alla regia, cura personalmente tutte le scene, i costumi, le luci e le coreografie, quindi è diciamo un artista a 360 gradi, e secondo me il suo ritorno è particolarmente atteso, anche perché la sua ultima volta che è stato al Teatro Regio con la Juive ha vinto il prestigiosissimo premio Abbiati come miglior spettacolo del 2023. Quindi signori, qua l'asticella viene alzata e speriamo che Stefano riesca appunto a superare le aspettative che già la gente si aspetta. Nei ruoli principali troviamo la stella italiana Chiara Isotton, che appunto interpreta Tosca, e Mario Cavaradossi, mi sono un attimo intrippata, viene invece interpretato da il tenore Martin Muele, che è veramente anche lui, signori, da andare ad ascoltare, perché non so come spiegarvelo. Io mi sono andata a vedere dei video, ma pelle d'oca, effettivamente pelle d'oca. Tra l'altro appunto Stefano realizza una Tosca che è un po' diversa, infatti vuole togliere tutti quei cliché, quegli elementi religiosi della Roma dell'Ottocento e ridare quindi una forma totalmente diversa, e crea questa installazione contemporanea totalmente diversa ovviamente da ciò che uno si potrebbe aspettare per l'epoca. Infatti la Tosca è ambientata nel 1800, proprio in questo periodo, per quello che torna a Torino in questi giorni. È ambientata infatti il 14 giugno, che è il giorno della battaglia di Marengo vinta da Napoleone, e anche per questo disguido su chi vince effettivamente la battaglia vengono riportate delle fake news, detto in modo moderno, e quindi si creano ovviamente dei pasticci. E possiamo appunto trovare quest'opera a teatro al Regio dal 12 al 21, quindi c'è ancora tempo, signori, per andare a vedere le ultime repliche.
0: È partita ieri, quindi
1: sì, è partita un po' di giorni fa.
0: 7 giorni.
1: Esattamente, avete tempo ancora. E niente, direi che in realtà il brano che ho scelto dopo questo intervento non è particolarmente pertinente, ma cioè le sonorità sono sicuramente diverse, ma il titolo è Die Young, proprio perché nella Tosca ovviamente tutti i protagonisti sono particolarmente giovani e purtroppo la maggior parte di loro muore in età prematura. Quindi
0: no.
1: Vi facciamo ascoltare Die Young di Kesha.

0: Devo dire, anche questa canzone ci ha fatto ballare in studio.
1: Vabbè, secondo me noi giochiamo in casa, ma le canzoni le scegliamo noi per forza.
0: A me però non hai detto, già anche questa qua non sapevo se ti sarebbe piaciuta. Non so se Kesha è nelle tue corde.
1: Sì, anche lì, la Kesha di quando eravamo più piccoli, tipo 2012-2013. Non so, di quelle canzoni che per affezione ti piace.
0: Sì, esatto. Questa qui è una hit che sta nel cuore di tutti noi, signori.
1: Proprio estate 2012-2013. Anche se forse potrebbe essere uscita dopo, ma facciamo finta di
0: esatto.
1: niente. Voi lo sapete cosa mi piace parlare a me? Lo sai, tu lo sai. Di cosa parlo io?
0: Di cosa parli? Non lo so di cosa parli.
1: Di due robe principali parlo in questa nostra
0: libri e fumetti di solito sono le tue.
1: No, vabbè, c'erano pure le escursioni, però.
0: Vabbè, le escursioni.
1: Mettiamoci libri e fumetti come principale. Infatti, quest'ultimo intervento lo voglio dedicare a presentarvi, diciamo, una sfida, tra grandi classici e libri tra i più importanti dell'Ottocento e del Novecento che si tiene a Torino. Infatti quello che vi presento oggi è un format che è chiamato i duellanti, cioè è un torneo tra grandi romanzi che è stato creato dal club del libro di Torino, che non so se conoscete.
0: Sì.
1: Perché c'era anche la Biennale di Tecnologia, c'erano state tipo chi c'era? Maccio Capatonda aveva fatto ad esempio un intervento con loro.
0: Cioè, ma in che senso un duello tra romanzi?
1: Vi spiego subito. Allora, il meccanismo è proprio di una gara tra romanzi. Infatti c'è un torneo che si articola in varie fasi, quindi quarti, semifinali, finale.
0: Okay.
1: I quarti partiranno adesso il 16, quindi cioè siamo proprio
0: pronti.
1: E nelle varie settimane si svolgeranno le fasi e verranno portati tramite abbinamenti tematici.
0: Okay.
1: Diversi libri secondo alcuni criteri che vengono scelti all'interno del club del libro, che non è un club privato, infatti l'evento è pubblico, e vengono fatte delle arringhe da personaggi che potremmo chiamare, non lo so, i padrini, i difensori di questi libri, magari non so, il Conte di Montecristo, Oliver Twist.
0: A me pensavo fossero romanzi nuovi, invece no,
1: è una sfida tra i più grandi romanzi dell'Ottocento e del Novecento.
0: Okay.
1: E si sfideranno a battaglie di arringhe per la difesa, ognuno del romanzo che gli è stato affidato o scelto, con l'obiettivo di portare più avanti fino alla finale il libro che stai difendendo, no? Con un tempo prestabilito per narrare, per difendere con queste ringhe di retorica. Mm-hmm. il tuo libro, e poi una giuria che sarà una giuria popolare, cioè il pubblico presente in sala allo spettacolo sarà a giudicare, la giuria a giudicare quale dei due libri deve andare avanti fino alla finale. Come dicevo, è ospitato a Torino, tra i luoghi più importanti di formazione sicuramente non possiamo non citare la Villa della Regina, che,
0: okay,
1: che è uno dei, non so se sei mai stata, comunque
0: no,
1: vabbè,
0: presente, sì.
1: È una villa che è nata nel 600, cioè quindi
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Vecchia, ma che era andata in disuso ed è stata ristrutturata recentemente, e quindi adesso è uno tra i posti pubblici all'aperto, tra i più belli. Infatti ci sono dei giardini all'italiana, giochi d'acqua, ci sono padiglioni antichi, alberi, quindi è una location molto invitante, anche perché
0: sì,
1: poi sullo
0: anche l'atmosfera farà
1: esatto,
0: tanto.
1: Sullo sfondo c'è proprio la vista di Torino, e quindi sei lì al pubblico e tu giudichi per arrivare a portare avanti il libro migliore.
0: Sì, ci sta, mi sembra divertente da assistere a una cosa del genere. Comunque, direi che possiamo andare avanti, signori, con l'ultimo brano. Vi facciamo ascoltare Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.

0: scherzava raccogli. Mamma mia, signori, anche questa è veramente una hit. Bruno mi stava raccontando che anche questa veniva ascoltata sul cammino di Santiago.
1: Vabbè, sul cammino abbiamo camminato 30 giorni, abbiamo solo cantato e parlato, quindi...
0: Ma comunque, tu hai cercato il tuo centro di gravità permanente, Vito? Perché qua ci devi ancora dare
2: ragazzi,
0: una risposta.
2: Infatti, posso dire che mi ha fatto un quiz abbastanza tosto.
0: Ma ora lo ricordiamo un attimo. Quindi stiamo parlando 1936, incendio devastante che brucia appunto e distrugge tutto il Teatro Regio di Piazza Castello. In quale anno viene ricostruito quello che effettivamente conosciamo tutt'oggi? Risposta A, 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Risposta B, nel 1973, quasi a 40 anni dopo l'incendio. Risposta C, nel 1990, in occasione dei mondiali. Cosa ci dici?
2: Cioè, io penso in occasione dei mondiali.
1: Anch'io penso che sia in occasione dei mondiali. Cioè, se avessi chiesto l'aiuto da casa, io ti avrei detto quella, però... Anche
0: e invece,
1: se mi sembra strano.
0: Signori, vi siete sbagliati, perché la risposta giusta era la B, nel 1973. Infatti per 37 anni il Torino è stato privato appunto del suo principale teatro lirico. Durante appunto questi anni infatti le stagioni si spostarono principalmente al Teatro Nuovo e al Teatro Alfieri, e la ricostruzione fu una lunghissima epopea burocratica, risolta solo grazie appunto a Carlo Mollino che appunto decise di ricostruirlo, prenderlo sotto suo carico e inaugurarlo il 10 aprile del 1973 con i Vespri Siciliani, proprio per dare anche
1: per noi,
0: esatto, per voi due
2: totale,
0: sicuramente la
2: tragedia totale. Pensavo fosse il 1990.
0: Purtroppo hai sbagliato, quindi prossima volta sceglierà Bruno la canzone iniziale e non Vito. Vedremo poi cosa.
1: Meno male che non rispondo ai quiz.
0: Signori, comunque siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, possiamo salutarci, come sempre vi do i nostri contatti, ci potete trovare su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify invece Torino Free Time, scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale invece www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20, quindi come sempre non avete scuse. Ci vediamo alla prossima, direi.
1: Alla prossima,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Alla prossima,
0: ciao, ciao.
2: Settimana, ragazzi. Un bacio a tutti.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desideri di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Mm-hmm. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando. E forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea e...
0: mm-hmm. Quindi insomma possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo. A proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti. Poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì, che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa, se vuoi, semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in impresa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sutera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione, uh-huh, e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi comunque per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro Madre e l'album Padre. Ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona, non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al Mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, mm-hmm. e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante insomma, abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo. Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: ancora. Un abbraccio,
0: ancora.
1: A presto, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità è un limite, non è un limite, ma è un punto di partenza, per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza, e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, appunto, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti questo, è stato difficile lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza appunto che ascoltiamo, e quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché si discute in ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, sì, un po' di confronto,
0: no? Poi ecco, leggevo sulle vostre influenze che spaziano da Muse, Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere? Oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è molto è una cosa molto importante che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Concu dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19 Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18 Bambole di Pezza, Porno.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amoni, Vito, attacchiamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Mamma mia, signori, oggi abbiamo già iniziato con un po' di difficoltà, devo dire.
1: Qualche reset strano, qualche perdita di tempo, però siamo sempre qua, sì, sempre a Torino Free Time.
2: Esatto, siamo sempre qua, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, come stiamo?
1: Ciao Vito.
0: Bene, bene, Io stiamo bene. Siamo sempre pronti adesso a consigliare dei momenti, delle mostre, degli eventi da seguire in questa settimana.
1: Oggi c'è un focus per i nostri amici, secondo me, del cinema, i nostri ingegneri del cinema.
0: Che c'è una grande uscita, ma non spoiler, signori, non io... voglio...
1: No, no, dai, spoileriamo un po'.
0: Va bene.
1: Dai, ragazzi, siamo cresciuti tutti con Toy Story.
0: Effettivamente, ragazzi, esce Toy Story 5, che già prima ci ha fatto un attimo discutere nell'organizzazione di questa puntata.
1: E
0: per
1: io
0: capire...
1: vi ho portato un libro che parla di questo. Cioè, l'ho preso per voi,
0: bene,
1: per
0: allora...
1: tutti i miei amici del cinema.
0: Super verticale questa puntata, facciamo un approfondimento su Toy Story.
1: Esatto, tutto Toy Story, dall'1 al 5.
0: Ovviamente, ma prima... senza ombra di dubbio ci sarà da mettere sotto torchio il nostro caro regista, solito quiz, che non ricordo se l'altra volta aveva azzeccato o no.
1: Cioè, deve dire lui.
2: No, no, me lo sono conquistato lo slot, anche oggi, ragazzi.
0: Quindi anche oggi scegli tu la canzone.
2: Porto a casa lo slot, sì sì.
0: Vuoi farcela sentire sta canzone allora?
2: Vai, però presentatela voi per favore.
0: Va
2: dai.
0: Bene, la canzone che ha scelto il signor Vito è Baby Doll di Dominic Fike.

0: Ma Vito ci ha riportato in piena estate direttamente.
1: Questa canzone ha riportato, cioè stiamo vivendo questa piena estate, signori. Questa canzone tra l'altro mi piace un sacco, non so perché, ero in fissa qualche settimana fa, non so dove l'ho vista, l'avrò vista in qualche video. Tipo che poi non ti si stacca più dalla testa, hai presente? A ripetizione.
0: Infatti secondo me Vito fa così, ogni settimana c'è quella canzone che si spara a ripetizione.
1: E ce la propone poi.
2: Esattamente, io ho questa malattia purtroppo, cioè io ascolto canzoni a ripetizione per una settimana, poi mi stanco. Non le ascolto più.
1: Sarà contenta la tua ragazza che dovrà sentirti cantare la stessa canzone ogni giorno.
0: Le blocca su Spotify quando finisce. Cioè proprio mette il ban e non mi interessa.
1: Sama, hai studiato per oggi, Vito?
2: Come sempre.
1: Allora.
0: Questo studiato mi fa sempre ridere perché...
1: Cioè, non lo può sapere.
0: Non può sapere di che si parla.
1: Vabbè, ma lui infatti deve acculturarsi in generale. Tipo oggi ti faccio una domanda sul Teatro Regio di Torino, perché non so se sapete, ma nel 1936, a causa di un incendio devastante che durò più giorni, lo storico teatro venne appunto distrutto, lasciando praticamente solo la facciata in piedi. E la mia domanda è: in quale anno venne finalmente inaugurato il nuovo Teatro Regio, quello che conosciamo e vediamo oggi?
2: Ho come sempre le opzioni, giusto?
1: Ovviamente hai tre opzioni. Allora, opzione A. Scusa, vai pure.
0: No, avevo una domanda. Ma la Sacra Sindone era lì dentro quando ha preso fuoco? No, lo sapete. Non mi ricordo che avesse preso fuoco e c'era stato un piccolo restauro, no?
1: Mi informerò nella pausa e ti farò sapere dopo.
0: Forse sto dicendo una mazzata di cavolate.
1: Lo scopriremo più avanti. Comunque, opzione A, 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come simbolo di rinascita. Opzione B, nel 1973, dopo quasi 40 anni dall'incendio, su un progetto dell'architetto Carlo Molino. O nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio in Italia. Quindi.
2: Ok, dammi un po' di tempo per pensarci, perché
1: tu pensaci attentamente, non tirare a caso, anche se purtroppo la fortuna mi sembra che ti sia già stata dalla tua parte in passato.
2: Abbastanza, devo essere sincero. Qui infatti la mia maestra Maria Stella non mi può aiutare, non l'abbiamo trattato questo argomento.
1: Vabbè, ma pensaci un po' magari.
2: Non c'è tipo un aiuto da casa, qualcuno che posso chiamare? Bruno da
1: interpellare.
0: No. Ma comunque questa della maestra Maria Stella era proprio una per i più fedeli, cioè proprio una di quelle quotes
1: per chi ci ascolta ogni settimana. Veramente. Ma direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che in realtà anticiperà ciò di cui andremo a parlare,
0: che sarà Video Kill the Radio Star dei Buggles.

0: Mamma mia, signori, questa è proprio una canzone che mi riporta all'infanzia. Non so perché a me i miei genitori, questa me la pompavano tipo in
1: Ma
0: macchina.
1: i tuoi genitori super anni 80.
0: Non so, però spaccava, spaccava. Sono felice di averla ritrovata.
1: Effettivamente sei l'ultima di quattro figli, quindi ci
0: Esatto.
1: sta che i tuoi siano
2: Esatto,
1: molto.
2: oggi abbiamo scoperto la famiglia numerosa di Marta.
0: Vabbè, sì, comunque anche Bruno, tre fratelli, non è che siano
1: Però io
0: proprio.
1: sono il primo, capito? Secondo me i nostri genitori sono di due generazioni differenti.
0: Ma poi abbiamo due esperienze sicuramente molto differenti di vita. Se tu sei il primo e io l'ultima di quattro e tu il primo di tre,
1: Vabbè,
0: potremmo picchiarci
1: però una
0: probabilmente.
1: roba in comune ce l'abbiamo, ed è Toy Story.
0: Effettivamente, signori, è proprio questo di cui vi parlo oggi. Infatti, io non sono andata a vedere Toy Story 4, in realtà mi metto le mani avanti, quindi non mi sento di giudicare. Però uscirà nei prossimi giorni Toy Story 5. Quindi già qua dicevano, c'erano pareri contrastanti. Hanno detto che forse Toy Story 4 non era proprio un
1: No, per
0: gran
1: me Toy
0: filmone.
1: Story 3 era un'ottima chiusa.
0: Purtroppo l'hanno portata avanti anche con Toy Story 5, ma io secondo me adesso vi convinco ad andare a vederlo e dargli una seconda possibilità. Infatti ho deciso questa canzone, Video Kill the Radio Star, proprio perché, come appunto il video uccide le star della radio, la trama invece di Toy Story 5 è i giochi, quindi i pupazzi come quelli che vediamo sempre, contro la tecnologia. Infatti ci sarà uno scontro effettivamente tra un iPad e i giochi che invece conosciamo già essere protagonisti di Toy Story. Fa molto ridere nel trailer perché vogliono calcare il fatto che anche i giocattoli stiano invecchiando, e quindi c'è questa scena di Andy che si toglie il cappello e sta perdendo i capelli, quindi è un po' la pelata dietro e il sole tipo gli riflette contro la pelata e rimangono tutti accecati. Quindi mi faceva ridere questo invecchiamento dei giochi. E poi ci sono sempre tipo questi scontri, loro che salgono sul letto e si scontrano con questo iPad che è fortissimo e si difende, dice no perché non ha più bisogno di voi, io sono meglio, e ci sono tutti i bambini che giocano con l'iPad. E volevo chiedervi se voi avete vissuto questo passaggio anche dai giochi a.
1: No, non ho mai visto il mio iPad scontrarsi con i miei giochi.
0: Come no, scusa. No, dai, però tipo il
2: No, ma anche io,
0: passaggio.
2: cioè, secondo me noi siamo la generazione prima tutto questo, quindi noi ci siamo salvati, penso.
1: No,
0: No, vabbè,
1: io ho sempre giocato e ancora sono malato di pupazzetti, quindi.
0: quindi tu non fai testo. Io, secondo me, ho un po' vissuto già negli ultimi anni, tipo delle elementari, era arrivato l'iPad di mio padre. Spassavo già, i miei fratelli erano più grandi, quindi installavano già i giochi sull'iPad, queste
1: Sì, però
0: cose.
1: cioè, a me non ha sostituito nell'infanzia
0: Dici i
1: i
0: pupazzi?
1: giochi, sì.
0: Non lo so, non lo so. Dovremmo chiedere forse sia alla generazione dopo che quelli. Però secondo me loro sono già nati invece direttamente con la tecnologia, quindi non riescono a fare il passaggio proprio. Non hanno fatto. Secondo me sono cresciuti subito con le tecnologie dei telefoni, tablet, quindi siamo già ai videogiochi proprio. Ma comunque, in ogni caso, ci sono proprio un po' di cambiamenti in Toy Story. Infatti è il primo Toy Story che rompe la tradizione del bollino G, quindi quello adatto a tutti, ma per la prima volta è un PG, quindi si richiede la visione anche di bambini con i genitori. Quindi non so cosa possa succedere in questo Toy Story, però effettivamente vengono.
1: Distruggono l'iPad, i bambini tornano
0: Esatto.
1: dal cinema,
0: Non lo so, ci sarà una
1: fanno
0: guerra. Boh, non lo so, comunque.
1: migliaia di euro di danni ai genitori perché vogliono
0: Esatto.
1: che i giochi vincano.
0: Beh, non lo so, magari vengono appunto affrontati dei temi. Questo tema viene affrontato in un modo un po' particolare, che quindi con la supervisione di un genitore potrebbe essere capito meglio. Non lo so, bisogna andare a vederlo per poterlo scoprire. Fa molto ridere, tra l'altro, anche c'è una scena dove per cercare di sconfiggere appunto la tecnologia e il nuovo arrivo, Buzz Lightyear tipo cerca di creare una specie di Avengers, quindi va a chiamare tutti gli altri Buzz Lightyear di tutti gli altri negozi e si crea questo mega esercito. Però sono anche un po' buggati, no? Tipo mezzi che non funzionano, hanno le frasi tipo sbagliate.
1: L'hanno buttata proprio in caciara.
0: Però non lo so, dal trailer in realtà sembrava carino.
1: Divertente.
0: Bisognerebbe provare ad andare a vederlo, però secondo me diamogli un.
1: Va bene, datemi il tempo di andarlo a vedere e vi dirò magari fra una o due puntate cosa ne
0: Esattamente.
1: penso.
0: Aspetteremo la tua recensione. Ovviamente parlando di Toy Story, però non potevamo non mettere questa hit che è. Infatti la prossima canzone che facciamo ascoltare è You've Got a Friend in Me di Randy Newman.

0: canzone molto della nostra infanzia.
1: Direi proprio di sì, però è anche ora sempre piacere ascoltarla, mi piace un sacco.
0: Sì, mi rilassa un casino.
1: Esatto, è confortante, ecco.
0: Ma io invece rompo l'infanzia e diciamo l'innocenza che c'è in Toy Story, perché il libro di cui voglio parlarvi oggi c'entra molto con Toy Story. Infatti si chiama Creativity Inc. di Ed Catmull, che è uno dei fondatori della Pixar. Sì, ed uno dei è stato uno dei presidenti della Pixar Animation, ed ha contribuito anche lui alla produzione di Toy Story. E infatti nel libro che ho appena citato, che è uscito nel 2014, quindi decisamente un po' dopo
1: il... Direi sì.
0: Però anche dopo il successo, il grande successo di Toy Story e della Pixar in generale, ha deciso di scrivere questo libro, dove parla principalmente come temi chiave il team working, diciamo di dello sviluppo anche di un film, ma in generale di come dovrebbe lavorare un team.
1: Okay.
0: E inoltre in una parte parla dell'inizio della produzione di Toy Story,
1: nello specifico proprio di Toy Story, quindi,
0: che è stato il primo lungometraggio, ci insegnerai tu, nostro ingegnere.
1: Confermo.
0: Del cinema.
1: Sì.
0: Fatto con animazione in computer grafica, in CGI.
1: Infatti c'è praticamente in ogni corso, che ogni volta che c'è un corso computer grafica, computer animation, ogni volta si riparla di Toy Story.
0: Vabbè, è stato quello
1: piacere,
0: che
1: perché...
0: ha cambiato completamente la storia
1: esatto.
0: dell'animazione
1: sì.
0: più recente. Infatti, come vi dicevo, i temi sono diversi, però interessa molto anche ai nostri colleghi ingegneri in generale, perché Pixar è diciamo un sinonimo anche di successo. Hanno prodotto continuamente film su film che hanno venduto, e la chiave del loro successo è sicuramente molto dovuto al gruppo di lavoro interno alla Pixar. Infatti ci sono dei capitoli con delle chiavi, tra cui ad esempio ve ne cito qualcuno. Uno è il Brain Trust, cioè un gruppo di lavoro che è formato da registi, creativi, esperti, deve essere costantemente in feedback tra di loro, essendo molto franchi e diretti per non creare, diciamo, spazi tra i vari
1: okay.
0: coworker.
1: Sì.
0: Poi hanno ad esempio la cultura della sincerità, cioè un ambiente di lavorativo che deve essere privo di paure, dove magari i dipendenti di livelli inferiori possono sentirsi assoggettati dalla situazione.
1: Cioè che la fanno facile, però ovviamente sono cose molto importanti, soprattutto se lavori in squadra.
0: Sì,
1: è importantissimo.
0: Ci sono zone cioè parti del libro che parlano della gestione del fallimento, vedendo il fallimento non come un danno, ma come un passaggio, uno step per arrivare a un successo creativo. Quindi anche questa parte è completamente dedicata al team working. Oppure ad esempio la protezione del nuovo, cioè le nuove idee per i film, per magari uno spezzone, vengono chiamate ugly babies,
1: cioè...
0: sì sì, bambini brutti. Infatti sono idee, inizialmente le definiscono brutte, vulnerabili, perché sono idee che devono essere sviluppate, e sono solo dei giudizi iniziali, quindi c'è da fare focus, team working su
1: sì,
0: queste
1: okay.
0: idee.
1: Bisogna ovviamente levigarle sicuramente.
0: E poi sicuramente l'ultima parte è sulla priorità del team, cioè si focalizza sul dire come è molto più importante avere un team che funzioni bene, perché può prendere un'idea molto brutta e migliorarla,
1: certo.
0: mentre un team che funziona male può prendere un'idea, la migliore delle idee, ma non riuscirebbe a gestirla e rovinarla.
1: Certo.
0: Quindi è un mix, come vi dicevo, e poi alla fine si mette a parlare proprio della creazione di Toy Story, delle sfide che sono state legate alla produzione software e hardware.
1: Cioè, di proprio tecniche.
0: Sì,
1: quindi...
0: sì, questo è più tuo settore più che mio,
1: esatto.
0: quindi secondo me è un libro che ti interesserebbe
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, sembra un buon libro.
0: Ma anche le crisi narrative che ci sono all'interno del copione,
1: certo.
0: perché comunque è una trama che è completamente nuova anche rispetto a ciò che la Disney aveva offerto prima. E niente, quindi il libro è questo, è un saggio, come vi dicevo, è un libro completamente diverso da ciò che vi ho proposto nelle altre
1: episodi.
0: Ma noi
1: piace, episodi, a noi piace
0: però...
1: quando spazi e vaghi in vari generi, ci piace, mi sembra un ottimo consiglio.
0: Comunque si parla anche di Steve Jobs, non so se c'è qualcuno di voi, visto che forse mi dicevi tu che avevi letto la biografia di Steve Jobs.
1: Sì, non ho ben capito quale sia. Ah,
0: no, perché
1: vero.
0: Lui fa parte
1: esatto.
0: della Pixar.
1: Sì, hai ragione.
0: A un certo punto parlano anche delle difficoltà relazionali che ci potevano essere con Steve Jobs.
1: Vero.
0: Che era uno degli investitori principali.
1: Esatto. Sì, sì, potrebbe molto essere interessante. Non so, Vito, tua intenzione di leggere questo libro?
2: Ma come sempre Bruno è super convincente in queste cose, quindi
1: sì, cioè, anche perché effettivamente cioè, Bruno ci ha convertito, dobbiamo dirlo. Dopo l'esperienza del Salone del Libro siamo diventati lettori accaniti anche noi. Accaniti forse è esagerato, però.
2: Però ragazzi, già che abbiamo iniziato un po' di più a leggere magari una volta al giorno. Grande Bruno.
0: Torino Free Time funziona, non
1: esatto.
0: È merito mio.
1: Con noi di sicuro, poi con i nostri ascoltatori non lo so, dovremmo ricevere dei feedback, però tra di noi funziona.
0: Comunque la canzone che ho scelto invece adesso è una delle canzoni di Monster & Co, che è uno dei film principali di maggior successo, è uno dei miei preferiti della Pixar.
1: Ah.
0: Infatti la canzone che vi ho scelto è If I Didn't Have You di Billy Crystal e John Goodman.

0: come possiamo non dedicare questa canzone a Marta che ci lascerà per la Germania?
1: Ogni tanto lo ricordi e mi si spezza sempre il cuore. Tra l'altro sì, devo abbandonare questo posto non con facilità, anzi. Però tocca farlo, signore.
2: Sarà impossibile magari dimenticarti, sarà impossibile.
1: Un giorno torneremo, magari.
0: Magari ci sarà un'altra persona a Torino Free Time, ma sicuramente non noi senza di te, Marta.
1: Eccolo, segnatevi queste parole quando la prossima stagione
0: ci sarà Edoardo.
1: Siamo Bruno, Vito, esatto, e nome da compilare. No, dai, però potrebbe essere una buona occasione per Vito provare a venire qua dall'altra parte, diventare speaker, chi può dirlo?
2: Sì, sì, ragazzi, non vedo l'ora, cioè, la regia è bella, ma fino a un certo punto, ragazzi.
1: Vabbè, si scoprirà solo più avanti.
0: Comunque, volevamo dare un'informazione di servizio per la sindona che citavo prima.
1: Abbiamo cercato.
0: Perché l'incendio c'è stato, ma...
1: Ma non era l'incendio di cui stavo parlando, però sì, c'è stato un incendio alla cappella della sindone, ma stiamo parlando di aprile del 1997, quindi proprio un anno diverso.
0: E dov'era? Hai detto la cappella della sindone.
1: Cappella della sindone, sì. Sempre a Torino, però in un altro proprio luogo, spazio temporale. Intanto spero che Vito stia ragionando sulla risposta da darci. Allora, direi che possiamo proseguire con la prossima rubrica, infatti.
0: Aspetta, Vito, ti ha già detto altro luogo spazio temporale, quindi...
2: Vabbè. No, lo so, cioè sono tutti piccoli consigli che io sto immagazzinando in questo momento.
1: Ma direi che possiamo proseguire, infatti per la rubrica Torino in chilometro zero vi porto questa mostra che in realtà è un doppio appuntamento, infatti il nome e il titolo è lunghissimo. Il primo titolo è Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale, quindi già abbastanza impegnativo come titolo, e il secondo invece, secondo appuntamento, è Il volto delle donne, l'altra faccia della storia. Allora, è un doppio appuntamento che appunto viene inaugurato, in realtà è stato inaugurato il 21 maggio con l'apertura di appunto appuntamenti espositivi fino al 6 gennaio, quindi di tempo ne avete, però secondo me è particolarmente importante perché è stato deciso di farlo quest'anno proprio perché sono 100 anni dalla scomparsa di Margherita di Savoia, che è appunto morta nel 1926, e è una figura che di cui si può parlare abbastanza, si può approfondire. Non la conoscevo, ma devo dire che preparando questa puntata mi ha fatto sorridere, soprattutto per certe cose che dirò dopo. Infatti viene definita come un'icona di stile, cultura, ma anche appunto marketing di proprio l'Italia intera. È molto importante e particolare questa mostra perché per l'occasione sono state aperte le sale settecentesche al primo piano del Palazzo Reale. Tra l'altro io non ci sono mai stata, ma non so se qualcuno di voi c'è stato, può darmi feedback.
2: No, neanche io,
1: feedback.
2: Neanche io.
1: Beh, Bruno ovviamente c'è stato e lui ci consiglia di andare, quindi
0: sì, decisamente consigliato.
1: Consigliamo ai nostri ascoltatori.
0: Ma ci sono stato tipo qualche mese fa, quindi...
1: No, top, quindi pure recente la recensione.
0: Sì, è molto molto bello.
1: Comunque ospitavano l'appartamento privato di Margherita che appunto viene riaperto proprio per l'occasione e si possono vedere quindi gli arredamenti che lei aveva ripensato e fatto rifare per togliere un po' quelli che erano i vecchi ambienti sabaudi e per dare un po' un refresh e adattarli al nuovo sfarzo che era poi quello che è stato appunto la sua epoca, ecco. Mi faceva molto ridere perché ho scoperto che adesso viene definita un po' una regina influencer, che è un termine che non associeremmo a una donna dell'epoca, però è inteso come tutto ciò che veniva donato a lei e che lei toccava e mostrava ovviamente nelle occasioni pubbliche, influenzava tutto l'artigianato, che poteva essere appunto artigianato, se lei, non lo so, mostrava un particolare vestito, allora veniva modificata tutta la moda dell'epoca, perché effettivamente...
0: Allora, non vorrei dire una cavolata,
1: sì?
0: Ma c'è un libro che si chiama Margherita di Savoia, i segreti di una regina, di Regolo dovrebbe essere,
1: okay.
0: Che mi sa che parla esattamente di questo, delle sfaccettature.
1: Fosse...
0: Sì, sì.
1: Vedi?
0: Perché poi c'è tipo tutta una collezione di libri all'interno dei musei reali sulla regina. Mi sa che hanno fatto una raccolta di ste robe.
1: Forte, quindi uno potrebbe anche, esatto, andare anche qui a fare un approfondimento verticale su Margherita di Savoia, che secondo me è una figura da vedere, da approfondire. E tra l'altro ho letto anche che, cioè, per farti stringere

0: strizzare l'occhiolino a Bruno. Era una grande lettrice e si possono vedere nelle sue stanze anche dei manoscritti proprio autografati, ad esempio da Alessandro Manzoni, ma ancora più importante da Giosuè Carducci, che le scrisse, le dedicò una famosissima ode, ovvero alla Regina d'Italia, che quindi si può effettivamente andare a vedere nelle sue stanze. Quindi molto particolare anche per Bruno, magari
1: l'abbiamo... che vado a fregare i libri,
0: esatto,
1: alla regina,
0: a rubarli. No, no, dai. Però comunque vi invito ad andare a scoprire questa mostra. Per, parlando appunto di reali, abbiamo deciso di mettervi questo brano che a me piace molto. Non so se Bruno
1: anche
0: lo conosce.
1: A me piace tanto.
0: Meno male. Ti porto un po' sui miei generi. Vi facciamo ascoltare Royals di Lord.

0: Eccoci ancora qua, anche questa secondo me è una super canzone, a me Lorde piace tantissimo, soprattutto per la musica che usa.
1: Esatto, siamo d'accordo anche che le canzoni vecchie fossero meglio.
0: Sì, sì, questo album di qua, che adesso non mi ricordo il nome, però
1: neanche io,
0: tiene 3-4 bombe interne, sono super belle.
1: Mega hit ovviamente.
0: Ma com'è? Vi sentite di uscire con me e andare a fare una passeggiata?
1: Portaci, tu quando mi porti via io sono sempre felice.
0: Forse è tempo di sessione, però magari ci sono i nostri colleghi genietti, tipo Vito, che a quanto pare a fine giugno sarà già
1: esatto.
0: Pensionato.
2: Sì, i gestionali ogni tanto hanno qualche agevolazione.
1: Infatti sì, tu effettivamente
2: di tempo, siamo un
1: prossima...
2: po' più liberi.
1: Settimana prossima
2: non
1: ti
2: tutti, non tutti
1: i
2: gestionali, però io in questa casistica precisa, in questo semestre, fortunatamente potrei finire presto. Però devo passare tutto al primo appello, ragazzi.
1: Esatto,
2: uno deve essere pure bravo.
1: Stai gufando.
0: Vito è il più forte dei gestionali, e allora gli diamo un bel suggerimento su cosa fare, perché deve rimanere con noi per registrare.
2: Esatto, non vedo l'ora di fare questo trekking. Dove mi porti?
0: Allora, io ti porto su un trekking che è chiamato Di Valle in Valle.
1: Di Valle in Valle?
0: Sì, è un trekking che collega due valli e Vito, non è lunghissimo, sono 24 km e mezzo che ipoteticamente, detta così, potrebbero essere fattibili in un giorno, ma ci sono ben 1200 metri di salita, quindi le guide escursionistiche, diciamo, propongono di farlo in circa 2-3 giorni. Infatti stiamo su...
2: Cioè, ma posso farlo da solo oppure ho bisogno di una guida?
1: Ma no,
0: tu
1: hai
0: farlo
1: bisogno
0: solo.
1: Di una guida di sicuro.
2: Sicuramente.
0: No, puoi farlo certo. Da solo sugli itinerari consigliati, diciamo consigliato spalmarlo su 2-3 giorni per un carico di lavoro minore. Quello di cui vi parlo è, diciamo, un cammino che collega i vari comuni di Rossa, Cervatto, Cravagliana, Forbello e Rimella. È praticamente uno dei sentieri storici tra la Val di Sermenza e la Val del Mastallone, se non sbaglio.
1: Sì, Marta. Sì, confermo che è Mastallone.
0: Infatti, Marta è la nostra piemontese di fiducia che ci serve per questo.
1: Sai molto di più tu comunque.
0: Ed è uno delle zone montane più legate agli alpeggi qua in Piemonte per la diffusione dei pascoli alpini. E infatti il cammino tocca anche quote, tra virgolette, abbastanza alte. Ci siamo sui 1600 per essere a ridosso delle valli, quindi vuol dire che si sale.
1: Si sale.
0: Ed è consigliato perché intanto passa sempre dalla zona UNESCO, che come abbiamo capito ormai dai nostri episodi Piemonte è pieno,
1: esatto.
0: Non manca in nessun
1: diamogli
0: angolo.
1: un po' di fama al Piemonte, per favore.
0: Infatti anche in questo caso passiamo attraverso un sacco di località piene di aziende agricole, ma è una zona super attrezzata, cioè per i camminatori a cui piace anche farsi magari un'escursione più breve, potete guardare all'interno del cammino un tratto minore, perché ci sono un sacco di zone attrezzate con tavoli, panche, acqua e strutture per la ristorazione. Quindi se volete farvi un'uscita di solo un giorno, non
1: esatto,
0: volete farvi tre giorni,
1: puoi spezzettartelo e farne anche solo un pezzo, che mi pare una cosa bella comoda comunque.
0: Comunque anche questo appartiene a una delle intersezioni dei sentieri dell'arte, non so se ne avete mai sentito parlare.
1: Manca anche questa nozione nel mio cervello.
0: Ma questo te lo vai a cercare tu, perché sennò divaghiamo troppo. E comunque i punti più interessanti sono sicuramente Vetta Pizzo Tracciora, la Villa Banfi e la Sella di Camplasco. Ci sono proprio i tre tra i punti principali di questo cammino. Io, ragazzi, vi posso dire che non è semplicissimo, infatti sulla scala di difficoltà è valutato come escursionistico, però è abbastanza raggiungibile da Torino. Se avete una macchina come Marta, andate diretti, perché lei qua...
1: Questo è un aiuto per uno scrocco, esatto, un richiamo per uno scrocco futuro, Bruno.
0: Esatto, se no ci sono comunque anche delle linee, di famose linee di bus che collegano, vi basta scendere a Varallo e siete proprio pronti a partire.
1: E allora anche senza macchina, niente scuse. Vito, prossima camminata ti tocca.
0: Al fresco della
2: montagna. Non posso mancare, vi manderò un selfie.
1: Aspettiamo.
0: Comunque, io anche stavolta vi mando una canzone che per me, boh, io me la metto sempre quando cammino, cioè mi piace un sacco.
1: Quindi ci immergiamo nella tua mente.
0: Sì, sì. Ed è El Sendero di Caparezza e Michel Domenech. Cammino.

0: Io sono super legato a sta canzone,
1: ma è
0: proprio.
1: veramente bella. Non la conoscevo, ma me la sono aggiunta davanti ai tuoi occhi alla mia playlist Spotify, perché è assurda.
0: No, io
2: sì, anche a me è piaciuta tantissimo.
1: Esatto.
2: Non la conoscevo questa.
0: Io ero sulle mesetas, sul cammino di Santiago, e tipo in una giornata ho detto faccio 38 km.
1: Urca?
0: Sì, sotto il caldo.
1: Pazzo.
0: Ma perché volevo arrivare a un punto che si chiama tipo Carrión de los Condes. E tipo, cioè, sta canzone mi motivava un botto. Tipo l'ho messa in loop, l'ho ascoltata 17 volte e camminavo solo questa,
2: per 38 km.
0: No, tipo un'ora solo sta canzone, perché dovevo.
1: Però Gas è veramente bella.
0: Bella,
1: super,
0: bellissima,
1: super bella. Ottimo consiglio. Cioè esatto, anche ascoltatori, perché noi diamo tanti consigli per Trino Free Time su cosa fare nel tempo libero, ma anche le canzoni non sono da sottovalutare. Per questo appunto vi invitiamo ad ascoltarci, purtroppo su Spotify non si sentono, ma in live sul sito del Poli potete ascoltare le canzoni con noi. Comunque, direi che possiamo continuare con la rubrica che tra l'altro si chiama On Stage, parla del teatro, ma sta chiudendo. Con questa settimana chiude l'opera, la stagione teatrale dell'opera al Teatro Regio. Infatti c'è l'ultimo appuntamento che vi invito ad andare a vedere, molto atteso tra l'altro, torna al Teatro Regio La Tosca. Diciamo che
0: grande
1: forse
0: chiusura.
1: È l'opera, esatto. Comunque non so se voi sapete di cosa parla la trama. Io sono andata a leggermela ovviamente, ma è super complessa e ci sono storie d'amore, fughe, detenuti che scappano, gelosie che ovviamente come sempre creano scompigli e pasticci, gente che muore, che viene uccisa, gente che si suicida. Non so, è molto molto frenetica, quindi secondo me vista a teatro dal vivo potrebbe rendere molto molto bene. E tra l'altro è molto atteso perché firma lo spettacolo Stefano Poda, che è un artista appunto celebre nel mondo dell'opera proprio per la sua visione totale. Infatti lui, oltre alla regia, cura personalmente tutte le scene, i costumi, le luci e le coreografie. Quindi è diciamo un artista a 360 gradi, e secondo me il suo ritorno è particolarmente atteso, anche perché la sua ultima volta che è stato al Teatro Regio con la Juive ha vinto il prestigiosissimo premio Abbiati come miglior spettacolo del 2023. Quindi signori, qua l'asticella viene alzata e speriamo che Stefano riesca appunto a superare le aspettative che già la gente si aspetta. Nei ruoli principali troviamo la stella italiana Chiara Isotton, che appunto interpreta Tosca, e Mario Cavaradossi, mi sono un attimo intrippata, viene invece interpretato da il tenore Martin Muele, che è veramente anche lui, signori, da andare ad ascoltare, perché non so come spiegarvelo, io mi sono andata a vedere dei video, ma pelle d'oca, effettivamente pelle d'oca. Tra l'altro appunto Stefano realizza una Tosca che è un po' diversa, infatti vuole togliere tutti quei cliché, quegli elementi religiosi della Roma dell'Ottocento e ridare quindi una forma totalmente diversa, e crea questa installazione contemporanea totalmente diversa ovviamente da ciò che uno si potrebbe aspettare per l'epoca. Infatti la Tosca è ambientata nel 1800, proprio in questo periodo, per quello che torna a Torino in questi giorni. È ambientata infatti il 14 giugno, che è il giorno della battaglia di Marengo vinta da Napoleone, e anche per questo disguido su chi vince effettivamente la battaglia vengono riportate delle fake news, detto in modo moderno, e quindi si creano ovviamente dei pasticci. E possiamo appunto trovare quest'opera a Teatro al Regio dal 12 al 21, quindi c'è ancora tempo, signori, per andare a vedere le ultime repliche.
0: È partita ieri, quindi
1: sì, è partita un po' di giorni fa.
0: 7 giorni.
1: Esattamente, avete tempo ancora. E niente, direi che in realtà il brano che ho scelto dopo questo intervento non è particolarmente pertinente, ma cioè le sonorità sono sicuramente diverse, ma il titolo è Die Young, proprio perché nella Tosca ovviamente tutti i protagonisti sono particolarmente giovani e purtroppo la maggior parte di loro muore in età prematura. Quindi
0: no.
1: Vi facciamo ascoltare Die Young di Kesha.

0: Devo dire, anche questa canzone ci ha fatto ballare in studio.
1: Vabbè, secondo me noi giochiamo in casa, ma le canzoni le scegliamo noi per forza.
0: Vabbè, però non hai detto già anche questa qua, non sapevo se ti sarebbe piaciuta. Non so se Kesha è nelle tue corde.
1: Sì, anche lì, la Kesha di quando eravamo più piccolini, tipo 2012-2013. Non so, di quelle canzoni che per affezione ti piace.
0: Sì, esatto. Questa qui è una hit che sta nel cuore di tutti noi signori.
1: Proprio estate 2012-2013. Anche se forse potrebbe essere uscita dopo, ma facciamo finta di
0: esatto.
1: Niente.
0: Esatto.
1: Voi lo sapete cosa mi piace parlare a me? Lo sai, tu lo sai. Di cosa parlo io?
0: Di cosa parli? Non lo so di cosa parli.
1: Di due robe principali parlo in questa nostra
0: libri e fumetti di solito sono le tue.
1: No, vabbè, c'erano pure le escursioni, però.
0: Vabbè, le escursioni. Okay.
1: Mettiamoci libri e fumetti come principale. Infatti, quest'ultimo intervento lo voglio dedicare a presentarvi, diciamo, una sfida, tra grandi classici e libri tra i più importanti dell'Ottocento e del Novecento che si tiene a Torino. Infatti quello che vi presento oggi è un format che è chiamato i duellanti, cioè un torneo tra grandi romanzi che è stato creato dal Club del Libro di Torino, che non so se conoscete.
0: Sì.
1: Perché c'era anche la Biennale di Tecnologia, c'erano state tipo chi c'era? Maccio Capatonda aveva fatto esempio un intervento con loro.
0: Cioè, ma in che senso un duello tra romanzi?
1: Vi spiego subito. Allora, il meccanismo è proprio di una gara tra romanzi. Infatti c'è un torneo che si articola in varie fasi, quindi quarti, semifinali, finale.
0: Okay.
1: I quarti partiranno adesso il 16, quindi cioè siamo proprio
0: esatto,
1: pronti.
0: Siamo, esatto.
1: E nelle varie settimane si svolgeranno le fasi e verranno portati tramite abbinamenti tematici.
0: Okay.
1: Diversi libri secondo alcuni criteri che vengono scelti all'interno del club del libro, che non è un club privato, infatti
0: sì,
1: l'evento è pubblico, e vengono fatte delle arringhe da personaggi che potremmo chiamare, non lo so, i padrini, i difensori di questi libri, magari non so, il Conte di Montecristo, Oliver Twist.
0: A me pensavo fossero romanzi nuovi, invece no,
1: è una sfida tra i più grandi romanzi dell'Ottocento e del Novecento.
0: Okay.
1: E si sfideranno proprio a battaglie di arringhe per la difesa, ognuno del romanzo che gli è stato affidato o scelto, con l'obiettivo di portare più avanti fino alla finale il libro che stai difendendo, no? Con un tempo prestabilito per narrare, per difendere con queste ringhe di retorica. Mm-hmm. il tuo libro, e poi una giuria che sarà una giuria popolare, cioè il pubblico presente in sala allo spettacolo sarà la giuria a giudicare quale dei due libri deve andare avanti fino alla finale. Come dicevo, è ospitato a Torino, tra i luoghi più importanti di formazione sicuramente non possiamo non citare la Villa della Regina, che,
0: okay,
1: che è uno dei, non so se sia mai stata, comunque
0: no,
1: vabbè, è
0: però presente, sì.
1: È una villa che è nata nel 600, cioè quindi
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Vecchia, ma che era andata in disuso ed è stata ristrutturata recentemente, e quindi adesso è uno tra i posti pubblici all'aperto tra i più belli. Infatti ci sono dei giardini all'italiana, giochi d'acqua, ci sono padiglioni antichi, alberi, quindi è una location molto invitante, anche perché
0: sì,
1: poi
0: diciamo
1: sullo
0: anche l'atmosfera farà
1: esatto,
0: tanto.
1: Sullo sfondo c'è proprio la vista di Torino, e quindi sei lì al pubblico e tu giudichi per arrivare a portare avanti il libro migliore.
0: Sì, ci sta, mi sembra divertente da assistere a una cosa del genere. Comunque, direi che possiamo andare avanti, signori, con l'ultimo brano. Vi facciamo ascoltare Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.

0: scherzava raccogliere. Mamma mia, signori, anche questa è veramente una hit. Bruno mi stava raccontando che anche questa veniva ascoltata sul cammino di Santiago.
1: Vabbè, sul cammino abbiamo camminato 30 giorni, abbiamo solo cantato e parlato, quindi...
0: Ma comunque, tu hai cercato il tuo centro di gravità permanente, Vito? Perché qua ci devi ancora dare
2: ragazzi,
0: una risposta.
2: Infatti, posso dire che mi ha fatto un quiz abbastanza tosto.
0: Ma ora lo ricordiamo un attimo. Quindi stiamo parlando 1936, incendio devastante che brucia appunto e distrugge tutto il Teatro Regio di Piazza Castello. In quale anno viene ricostruito quello che effettivamente conosciamo tutt'oggi? Risposta A, 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Risposta B, nel 1973, quasi a 40 anni dopo l'incendio. Risposta C, nel 1990, in occasione dei mondiali. Cosa ci dici?
2: Cioè, io penso in occasione dei mondiali.
1: Anch'io penso che sia in occasione dei mondiali. Cioè, se avessi chiesto l'aiuto da casa, io ti avrei detto quello, però... Anche
0: e invece,
1: se mi sembra strano.
0: Signori... Vi siete sbagliati, perché la risposta giusta era la B, nel 1973. Infatti per 37 anni il Torino è stato privato appunto del suo principale teatro lirico. Durante appunto questi anni, infatti, le stagioni si spostarono principalmente al Teatro Nuovo e al Teatro Alfieri, e la ricostruzione fu una lunghissima epopea burocratica, risolta solo grazie appunto a Carlo Mollino che appunto decise di ricostruirlo, prenderlo sotto suo carico e inaugurarlo il 10 aprile del 1973 con i Vespri Siciliani, proprio per dare anche
1: per
0: qui.
1: Noi
0: esatto, per voi due
2: totale,
0: sicuramente
2: tragedia totale, pensavo fosse il 1990,
0: purtroppo è sbagliato, quindi prossima volta sceglierà Bruno la canzone iniziale e non Vito, vedremo poi cosa.
1: Meno male che non rispondo ai quiz.
0: Signori, comunque siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, possiamo salutarci, come sempre vi do i nostri contatti, ci potete trovare su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify invece Torino Free Time, scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale invece www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20, quindi come sempre non avete scuse. Ci vediamo alla prossima, direi.
1: Alla prossima, ragazzi.
2: Sì, alla prossima settimana, ragazzi. Un bacio a tutti.
3: Ondequadre.polito.it.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
6: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
5: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.quadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.